0: confiança e aquele cuidado que você conhece. Farmácia São Sebastião, a farmácia do aposentado, venha conhecer e fazer uma visita.
1: É colora. Demo avanti col programma Ricordi degli Emigranti. Grazie ai nostri cari ascoltatori, allora andiamo con Vallalpin. Partiamo da Napoli, la Vignù della Montagna. Cuore matto, andiamo a ascoltare il gruppo Trevisani.